vedendo quanto agnoro la dicia iniqua ne perderne il tempo. La vita di tu, ne perderne il tempo.